0: Sì, è così l'estate italiana sulle spiagge nella sabbia, con il vento che soltano, che sciogliono tue capelli. Guarda là. Ciao ciao, amore mio.
1: Le tue mani tra le strette.
0: Chaplin, già sai chi è.